0: pasando a ser malo, ¿viste? No, pues tú ves, ¿viste, Peli? Bien, güey, que bien malo, ¿viste eso? ¡Ah, mami!
1: De aquí, le tengo a Lele, llegan.
0: ¿Vas a poner, entiende? ¿Vas a poner, entiende? No, güey, que no se va. Claro, eso es casi, mi mire la pancruma. La no es pero, no, pan, vale, en fin, ada de pula la poba tua e si tua mai ma pila mai ma sanda e tu va mai ma mangiani ya ya ya malala lenta o mai te fluma un migazi poi rindo ultimi me vuoi si ti sto espona galizzo ultimi me vuoi moia lo è ni ulindele. Sentire la pensata di l'indile, l'indile non muoio in quello, l'indile non muoio con un culo. Ma anche che devo io, però è stile, è svino. L'indile fa un ghele, fa la tua, cosa che è con un mammugno in ghele. Loro occupa questa ultima volta, vi occupo che in dao, però non è sole. Però io ultimo, ma un sole a serati, lo ammunto da un mughele. Ma uso fica corna in da un maicciolo. Uvia ullu, le uvia con muie, questa la tua uvia mughela, ma uvia uvia giara in da un maicciolo. Uci, sonche le sussati, nlogu niti a uppune, ntambi la tenga ne lingane un maicciolo in da un. Ntambi la tenga l'uasi in un maicciolo in da un. Ntambi la tenga che sei in un maicciolo in da un, tutto usa un maicciolo. A che punto a guda, a guda, a lilla. Quando mi accadono già lo nasce su, la cosa stava a fuoco a me di giù, me la fa stile. Ma per giù mi dice, io in intelletto, mi c'hanno, non c'hanno un zame meno qui bambi. Non sei un zuano che culo. Ma le sono scatti, non ha tutto quel zuano. Quando la faccia la mangio, ma se vende che culo, tutti che fare segno, stanno a noi le pannini. Ma gli amicano, va bene a un limano, ma gli va bene a un bella per tua mai. Cosa non hai buona le onde? Oggi un posto lì, in Milano, ne siamo alcuni. Ne ha la giarba un muoio in due, ne un che ne farà qui. Un muoio in due, ne niente, ma non è. Loro vengono a la conca, e niente, le zitto sono che la scia, e zitto è buono. Un muoio in due, ne ha un buono. La bolla va a fare a me, mi pare che tu buona a casa dell'olante. Poi c'è un scendere, vai a un buono in giallo. Vai a tu mai sei sentato in giallo, in fama. A bambina, mangia, si trova con l'incontro, è un ciula. Adesso è da un ghelista, un muoio in duela. A bambina, ma un buono, a bambina, ma cosa vuoi tutti? Poi c'è un'olante, non un buono, lui. Lo cucagna, a qua fa una pesca avanti. O qua con un'altra pesca,
2: bantwana abahle basezulwini, ngiyaxolisa enkosini uma ngibuyela phansi bekuthi mhlawumbe ngizawufunda kuphela. Cela inkosi yami ngithethelele. Unazaratha abahle enkosini, ngizocela kuNkulunkulu ongithumile mhlawumbe amazwi kukulu azokwipha kwalo uba ngiwakhulume phakathi kwenu mnakawakhulumi. Ngicela ukufunda.

0: Then I'm going to take a zana.
1: I'm going to take a zana.
0: Yeah, boy. You said it now. I love you.
2: Who is your zana?
3: I love zana.
2: Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi

sipholile. Asitatazeli. Izwi loMzansi, isiteshi sakho somphakathi esi